kalweng bay wero ki yo apui bene amalo kalweng pelutino ni jeme ma pol tie ma di ukwogi ma chu ukwogi chalo goliat

lugar raggio. Però, mi ricordi anche qua, che mio vivo Dio da ancora raggio. Qualcuno c'è quello che dice ancora. Capo, ne gioco profilo. Ma tu io non è che qualcuno quello che vuol dire raggio.

0: Sei tanto orcane.
1: E io. Andiamo che eccomi. Amore in una tech trial che le gioie poi quando due. Jome bakwar moru wa tech trial la opi ufred tipa je bakwar kano kere madame me moru tech trial kere customers ni dujo. Hello.
2: Hello.
1: Aya.
2: Man man de mon.
1: Man man Mr. Man ene.
2: Mr. Man man bigele gile kuni.
1: Bigele gile ya neno kwa neno kwa.
2: Apo ima tia wono mo na ping teru.
1: Aya do.
2: Apo aya.
1: Eyo. Ba chwe wa kome cha lele ko kome ba. No gina bear matek. Yeah, better you mama logo take it to give a fuck.

ti segui come un pugnalino non te lo guarda, Cristian ti segui come un pugnalino non te lo stimere. Capisci che ho un po'... Cristian che ti è cucciolo, amico,

0: Nicolino.
1: Sono io.
2: Aldo Mario pegavo vero pego che le cova che la dà.
0: Vieni con.
2: Cacchino tu ricono come cova che la dà.
0: Nio lungo con.

0: kuja mi ulumagi abari. Ikaluwa yubende jarame alabite kiki weng.
1: Edi uba.
0: Nare yukadega wini ulumachato.
1: Iru.
0: Nare yurayala wini ulumachato. Yomi chumbi weng. Na monare yo wakitante wati weng. Kanyanga beyo la koyam.

si avrela ki boku polo daktung daktung mu amerika do pelli kacha adwar cho ma marado inano joro bewe hana mita rege pita karo daka mere joni hana mitu soda nel chuno doni kwele hana mitu bia eh dwar jono long di mi mar kare chamwa lien mure koro kire kawana biangi pe mure koro amani beo kane maru wana rege maru wun soda maru wun bia.

0: le loro come gli uè.
1: Remembering the dead is the super. Da ko mo kyo le ba so ma da ni da ko mo da ko mo kyo le ba.

be karma over the town that the end. Arango le kuma mani di owe ambi komete ma yeme kama charan poli e kara shiani. Uno wanga wajin arango kama manu ke wet lore wiye. I truly watch in me arango my black. Ambe arango ma mani kuma ni ambi juwara ki silipa dan kani lo. Arango kuma mani wara di owe ambi wa mu matero mi nyiki ya kekati di owe lo kama. Arango arango mani ka go lipstick doge. Doge bokcha doge nyon maki luone ki dingi.